0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Oi, ma Rob the DJ, cosa fai facile a dire? Guardi a me, finiamo tutto il metai.
2: Ho una falata.
1: Molto che mi ha fatto il metai fin malto. Sai, vengo, vengo, da uscire, lo vengo, ecco, ho vengo, ha, ho vengo, ecco, ha, ho vengo, tu mi sei, vengo, ci cavolaggi, io, ah, fa malo a DJ, fai facile con che era tu mai, fa fissi a chi ti ha cagato, e via, così. Ogu, ma chi mi ha, no, allora te weekend non so che cosa la che fare così un con due o fare le con due le ca
3: ah io main cave main
1: cave main cave ah ma chi no no fai bo bo la ben musi ko ha con due ne fare le con le business sì poi ha cai tonga ko o at ka motor che mo wo bo bo e business e aki tama fra fo fo bit le hanga ne hanga great ne kakai mwanga ni kosi uru faka fofa abito emia pa kwa ke pehe ko ni ka kosi uru ka tonga pe o mwanga le ka te ai mugi tama ho ni perdi apprentice ko ki ko kailani ai mono te hina ba mwai mugi tama ha mo ta o na wo pe o kosi uru ka ko te si o pe ki hanga le ka treat na tolu o ko ki to ke me ni hanga twitter no ki te hina ko na nga we pe ko fa fofa abito na kosi si ro hanga fa le le me ba ko mi ha fai che po be gaimo appreciate bene fai na e anche con fetaula con mo ni ca u customer eh
3: e customer che che eh palang eh pa bu
1: mata cali che
3: mata cali che mo tua che sì eh
1: ma tua che ca u kit o cu na ha go to che tatawa bene na ha go go ta dalle le la dolu pa coi ai o cu motor ca tonga tahani kau tama una fale na business i Griffith of a big tahani tanga bi kau china ko he kau china ana business aru kau china ge on ti tanga tu fo na to lu kata wo po po ke ting na to lu han ka ko ha me kai ko na ko na ki han a me to be ki fama na to ki ka kai ko na ko ko tu a ki a tu
3: me kai a si o si mo o fa liu so ko e ko to tong pea ota, he? Ke make how fresh. Ko e ufi, ko tangai ufi, ko tolai te au anoa, tangai talo, tolai te au, manioke, paanga e tolai e valu noa. Pika inga ngata pe iai, ko ole ni ngungu tau, ko piso pe iai, ka uma monga, o kuiai ene hosi, tolai te au, ke fui kilo e hongo fulu.
1: Iyo, kilo e hongo fulu, ko tuha hao se taha, eh?
3: Iyo.
1: Io coi io so che falando di Gaidona e Griffith ca ma per fare molto go ma big Griffith ta ca io riverina area coi o cui ai host fratau e bi so per con go e
3: si asma
1: monga ai coi kilo un furu da la teau la cosiosi da mo fa cui ai la foi mia cai o cu
3: Yeah.
1: Pema abe ki tato ni ki nao tolu ko ia ku mea. Koe ko hamea whaingo fua. Ai nao whainga ki omai. Koe whainga ki omai. Pako nao whainga ki ngā pe. Ki lele i ange anga ino fua.
3: So, ko si osi e Facebook ako, yone hingo ako ta ahine tonga. En ofa liu. Ko e Facebook ako oleni, ko oleni ngungu tau he Facebook. Pa whaka manata tu pe, ka pao e iai ha o seo ata. Eh, bathroom se ata pe koha mea pehe ke fix pe koha mata pa se ata luva pe koha mea koe tamasi a misi se misi mo lo sita fifita a Brian fifita ko Hakuna glazing Hakuna glass ya ne ki business ya ana mo si siulolo mafi ene si business faita
1: koyo
3: TM photography.
1: Mo falong mai ko ya ngai fangi kala kakai tonga ni un ausi o mamba ya mai e kolo ko ni o falere na ki business o ton be kakai tonga mo kata ki be kata o mo po po ni na ki business kakai na mo ni lau ne ngo be masiva ka pa pe ki ta wo fe nga pe ki nga ki po po e un ausi lava mai to mo mai ngar un fa fo e to ngai ki kolo ni
3: magi ki hua tupe ki faka palang na ku ya ha palang u heka na me alele tai min o faka mo ye leti o 95.1 to FM. We support the local Tongan businesses here in Griffith. We have the Griffith Man Cave on Yamble Street. Shout out to Leka and his boys over there. We also have Lolo Muffy from TM Photography for all your photography needs, whether they are weddings, birthdays, special events. Please contact TM Photography on Facebook and Instagram. We also have Hakuna Glass for all your glass services, shower glass store things, windows. They're our Tongan businesses that we support. Brian Fafita, Leka from Man Cave, from Griffith Man Cave on Yamble, and Lolo Muffy from TM Photography. Whaifas hoko, DJ Sake, honey, ki hila mai angi, ki a mi.